0: Küche.
1: Sono io. Avvisa il capo. Ho appena visto una persona. Matteo Zanchetti.